delle regioni della sezione, quando mi dai di più la sezione della mia, ma io di là un bel come io di là di là, dan juga dengan lagi bisa juga